0: Madame e Marrakesh su RDS. Allora, di solito la mia cavia è Claudio Guerrini.
1: Ma oggi direi che
0: oggi sei perfetto tu con quella camicia stupenda che hai.
1: Grazie.
0: Allora, un vero o falso sui viaggi?
1: Ok.
0: Ok?
1: Ci sto.
0: Ce ne sono alcune che non so, io adesso farò la saputella, ma in realtà. Allora, il passaporto, tu mi devi dire solo vero o falso.
1: Ok. Okay.
0: Il passaporto più potente del mondo permette di entrare in oltre 190 paesi senza visto.
1: Vero?
0: Sì, è vero.
1: Ok.
0: Alcuni passaporti consentono l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in più di 190 destinazioni. Pazzesco.
1: È vero, ci sono alcuni. Sapevo questa cosa, l'avevo sentita.
0: 190 sono enormità.
1: Sono tantissimi, non ce la fai nemmeno in una vita a vederli, insomma, anche dedicando una vita al viaggio.
0: Sì, sì, no, ma non ce la fai 190. La città più visitata al mondo è Parigi.
1: Falso.
0: È falso.
1: Ah, meno male. Cioè, no, nel senso.
0: Negli ultimi anni è stata spesso Bangkok. Al primo posto.
1: Quindi non è Roma, io speravo ci fossero Roma,
0: no,
1: un po' di Italia.
0: Italia,
1: niente,
0: no,
1: spiace.
0: No. Esiste un aeroporto costruito su un'isola artificiale.
1: Probabile di sì, diciamo
0: sì,
1: vero?
0: È vero. L'aeroporto internazionale di Kansai International Airport, in Giappone, ovviamente, sorge interamente su un'isola artificiale.
1: Bello.
0: Pazzesco.
1: Mi piacerebbe andarci.
0: Tutti i paesi del mondo hanno un aeroporto.
1: Forse no, falso.
0: Le sta beccando tutte.
1: Non lo so, ma vado per logica.
0: Soprattutto i microstati non hanno, non hanno gli aeroporti propri.
1: Quindi si può raggiungere solo in barca. Insomma, via mare o magari con un volo più ristretto.
0: Sì, probabilmente. E poi il volo commerciale più lungo dura più di 18 ore.
1: Vero?
0: È vero.
1: Ah.
0: Alcune rotte superano le 18 ore di viaggio senza scalo, eh? Pensa adesso con la crisi
1: del carburante,
0: 18 ore, pazzesco,
1: sì. Allora, voglia film.
0: Vediamo quanto tempo ho, sì, ne ho ancora un paio. La Torre Eiffel doveva essere permanente fino dall'inizio.
1: Falso.
0: È falso.
1: È vero?
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì. Era stata progettata come struttura temporanea, io questa non la sapevo, per l'esposizione universale del 1889.
1: Sì, poi era talmente bella, che talmente caratteristica, che hanno detto no, teniamola. Anche perché immagini una Parigi senza Torre Eiffel?
0: No, per noi no, sicuramente.
1: Sì.
0: Sicuramente. Prima del 1889 perfetto. Probabilmente sì. Esiste una città che si trova su due continenti.
1: Su due continenti, falso.
0: Stavolta è vero. E non ci avevo pensato.
1: E qual è?
0: Istanbul. Tra Europa e Asia.
1: Bellissima, tra l'altro, come città.
0: Io
1: se
0: non ci sono mai stata a Istanbul.
1: C'ha un fascino unico.
0: Poi, ultima, il deserto più grande del mondo è il Sahara.
1: Direi vero.
0: No, è falso.
1: No, ma come
0: il più grande è l'Antartide, che è considerato un deserto polare.
1: Ah beh, ecco, ho capito, se la mettiamo
0: lo so,
1: così,
0: l'ha messa così,
1: un deserto di ghiaccio.
0: Sì, praticamente. Vabbè. Comunque promossissimo.
1: Meno male.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Maso Paradiso, agitare Coca-Cola. Dolce Nera, Epopea. Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grazie.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su RDS. Allora, siccome Renzo è stato bravissimo e io voglio coglierlo in fallo,
1: qualcosina
0: e non ci riesco,
1: ho sbagliato, prof.
0: Oggi abbiamo fatto il vero falso sui viaggi. Devo dire che 8 su 10 probabilmente le ha prese. Te faccio l'ultima.
1: Okay.
0: È possibile fare il giro del mondo senza prendere l'aereo?
1: Cioè, tutto in macchina, volendo, o in nave, forse sì.
0: È vero.
1: Ah, vedi?
0: Navi, treni e altri mezzi di trasporto si può fare senza aereo.
1: Ma io ho deciso che quest'estate lo farò.
0: Davvero?
1: Ah, no, ma figurati.
0: Ah, ma infatti, mi sembrava così strano.
1: Dovrei mancare 8 mesi.
0: Quello stavo dicendo, non è come facciamo.
1: Non sarebbe possibile, però bello.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Ray,
3: Samurai Jay,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Protezione, cure e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo.

0: potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
3: La tecnologia ha invaso casa nostra.
4: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
5: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
7: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
8: Eccola la nostra sequenza mixata che sta per partire qui su RDS in questo pomeriggio insieme. Si comincia con due donne, Madonna e Sabrina Carpenter.
9: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì.
10: L'estate vera è solo con
11: RDS 100%.

0: Brescia che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Allora, a proposito di belle notizie, ci siamo, questo è il weekend della seconda tappa dell'RDS Summer Festival.
0: Si va a Rimini, allora vi dico che il villaggio è già aperto, perché apre dalle 16, insomma, quindi è già aperto a Piazzale Fellini, quindi apertura villaggio per aspettare il grande live di stasera.
1: Esatto, con i vostri artisti preferiti, sono tantissimi, basta scaricare l'app di RDS e scoprire com'è facile acquistare il Summer Kit con tutti i nostri nuovi gadget, che tra l'altro vi dà diritto a vivere la serata in prima fila.
0: È verissimo, io a Genova la settimana scorsa con i ragazzi che avevano comprato l'RDS Summer Kit e avevano proprio a un metro di distanza i loro artisti preferiti. Devo dire che è un grande privilegio.
1: Eh sì, RDS Summer Festival è davvero la festa più bella dell'estate.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo

0: fisso e la durata la scegli tu. Bingo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
1: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanics Agita con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics? Pazzi per Agita! Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini.

0: visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 CL è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sabato pomeriggio sull'unica 100% grandi successi RDS con Roberta e Correnzo. Fra poco una notizia che arriva dagli States.

0: Maledetto me. Maledetto me, Fulminacci su RDS.
1: Allora, la tecnologia ha veramente preso piede nella nostra vita, impigrendo anche le nostre funzioni di abilità, diciamo, di scrittura a mano, di lettura anche sul cartaceo.
0: Ti interrompo un attimo, sì. Ieri mattina ho dovuto firmare delle carte, più di un documento, c'erano i fogli.
1: E tu stavi lì con il polso che ti dolorava.
0: Firma leggibile. Mi sono resa conto che erano tipo 8 fogli. La prima firma l'ho fatta leggibile, poi piano piano. Sì,
1: è vero, anche a me succede quando si tratta di firmare tante volte.
0: È una cosa tremenda.
1: Alla fine fai uno scarabocchio.
0: Non siamo più abituati.
1: Non siamo più abituati. Sulla base di questa osservazione, di questo assunto, una professoressa di letteratura di una scuola, di una high school di Minneapolis negli States, ha vietato telefoni e laptop in classe, imponendo a tutti quaderni e penna. Perché ormai l'orientamento delle scuole degli ultimi tempi è dispositivi digitali, non esiste nemmeno più la lavagna, ma c'è, diciamo, un grande schermo.
0: Sì,
1: c'è
0: le LIM.
1: Esatto. I genitori hanno applaudito e i ragazzi sono stati molto scontenti. La professoressa però l'ha presentata come una sorta di

0: palestra, no? Dice: partiamo da 10 minuti di lettura silenziosa e di scrittura a mano al giorno, ha detto, poi saliamo piano piano. Esattamente come quando andiamo in palestra, ci mettiamo, certo partiamo da 80 kg, no?
1: Ma
0: di
1: certo
0: carico.
1: Che no.
0: Partiamo in maniera graduale per arrivare poi a un risultato più sostanzioso. Il primo giorno metà della classe si è arresa dopo che le ha fatti fare il dettato con la scrittura a mano, come si faceva alle elementari tanti anni fa. Il polso faceva male, gli occhi cercavano lo schermo non c'era, si sentivano affaticati. In realtà poi, dopo qualche mese, parlavamo di novembre, siamo arrivati a febbraio, i ragazzi già tiravano fuori 5 o 6 pagine di seguito senza alzare mai la testa, e il 79% di loro dichiarava di trovare molto più facile organizzare i propri pensieri sulla carta che utilizzare magari un documento di Google.
1: Certo.
0: Quindi si è scoperto da lì che è stata solo una questione di abitudine, di educazione all'analogico, perché oggi purtroppo non siamo più abituati.
1: È vero, tra l'altro è proprio una questione di allenamento. Quanto siamo disabituati ad allenare il nostro cervello, a parte ancora, credo ci siano ancora persone fortunatamente che prendono in edicola il cruciverba,
0: che quello allena la mente soprattutto
1: tantissimo,
0: d'estate anche, non sotto
1: e comunque sei costretto sulla carta a scrivere ancora a mano. Io credo che quello sia davvero, sembra banale, ma sia un grande allenamento.
0: C'è uno di questi ragazzi della scuola di cui parlavamo che ha detto: ero sempre tentato di andare a cercare sul web una definizione, di aprire un'altra scheda, di chiedere a qualcuno qualcosa che non sapessi. Adesso ho imparato invece ad assimilare le definizioni che leggo, a scriverle sulla carta per me, ed è un modo che mi permette di imparare più facilmente,
1: vedi,
0: perché rimangono poi fissi gli concetti,
1: il
0: come
1: concetto
0: facevamo
1: testa,
0: noi quando, ti ricordate, le ricerche a scuola, dovevi andare a prendere l'enciclopedia, la lettera corrispondente della parola o del concetto che ti serviva, ricopiarlo sul foglio, sul quaderno, e poi da lì imparare, e sicuramente lo immagazzinavi con molta più facilità.
1: Decisamente.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain su RDS. Abbiamo parlato prima di quanto sia importante allenare il cervello, di quanto siamo disabituati ora a scrivere a mano le cose. Sì. Mi è venuto in mente, non so se succedeva anche a te, quando andavo alle superiori, sì, ci facevano fare le ricerche andando in biblioteca.
2: Anche. Che comunque era bellissimo.
1: Ti dovevi cercare il libro, dal libro ti dovevi prendere gli appunti. Sì. Era tutta una scrittura a mano e una ricerca senza computer, ovviamente.
2: Senza computer, esatto. E poi dovevi riconsegnare il libro perché io, assolutamente, sapete quante volte li ho dimenticati, non li ho più consegnati, incorrendo in multe.
1: Come le videocassette.
2: Come le videocassette che non portavi più e che finivi per tenere nel tuo archivio. Ma adesso siamo caduti in prescrizione, vero? Questi reati.
1: Sì, ormai non credo ti vengano più a cercare.
2: Meno male.
1: Anche perché le videocassette.
2: Però sapete dove sono nel caso,
1: ecco.
2: Qui.

0: Siamo tornati insieme qui su RDS. Allora, nella prossima ora vi do un po' di good news che sono successe durante la settimana.
1: Bene, fa piacere sentirle, un po' di buone notizie.
0: Un po' fatica a trovarle, ragazzi, le buone notizie.
1: È vero.
0: Però ci sono. In Italia e anche nel mondo c'è gente che fa ancora cose buone.
1: Meno male,
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a €479. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: Si torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni, sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
5: Grazie, buon pomeriggio. Lo scontro Trump-Meloni: vuole tornare mia amica perché la sua popolarità è in calo. Io dico no, grazie, scrive sui social il tycoon. Pensa alla tua di popolarità, questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito, replica la Presidente del Consiglio. E la mia ultima risposta, aggiunge, parlando di attacchi insensati. Trump, che deve fare i conti anche con la reazione dell'Iran ai nuovi raid in Libano. Violata l'intesa con Washington, torneremo a chiudere lo stretto di Hormuz, annunciano le forze armate di Teheran. Al momento chiusura non risulta, replica il vicepresidente americano Vance, che nei prossimi giorni sarà in Svizzera per i colloqui fra le parti. Non è scattato alcun allarme, così un testimone sul rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. C'è una vittima, una donna italiana di 45 anni, coinvolti oltre 280 nostri connazionali, alcuni già rientrati a Roma, 1700 i turisti evacuati. Lo scontro fra un SUV e uno scooter in Versilia, Marina di Pietrasanta, ha costato la vita a un 17enne, fermato il presunto responsabile dell'incidente, si sarebbe allontanato senza chiamare i soccorsi. Nel 2026 la pressione fiscale dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve calo rispetto al 43,1% registrato nel 2025. Numeri della CGA che traccia un bilancio dall'inizio della legislatura. Paolo Zabeo, Ufficio Studi.
6: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Più persone al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più rispetto a inizio legislatura.
5: Emergenza caldo.

0: Nel nostro paese domani aumentano da 5 a 8 le città da bollino rosso, tra i centri urbani con il massimo livello di rischio, Bologna, Firenze, Milano e Torino. Questa è RDS.
1: Siamo a metà di questo nostro appuntamento del sabato, in questo nostro pomeriggio insieme qui su RDS.
2: Sempre noi, Roberta Lanfranchi, Renzo Di Falco, il Paguro, Alessio Rettaroli, regia, e sempre, se volete, anche sulla televisione, il 265, il canale del digitale terrestre, dove trovate appunto RDS Social TV.
1: Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere uscito il cabaret di questa settimana, quindi se andate a controllare sui canali social della nostra radio, ovviamente dovreste trovarlo, se non è ancora stato pubblicato a minuti, dovrebbe essere online. Noi partiamo con una sequenza mixata e un po' di buone notizie, perché sabato ci vuole.
2: Ci servono, sì. Alleggeriamo, sì. Vai.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Irama che chiude la nostra sequenza mixata su RDS. Irama ha avuto un successo strepitoso la settimana scorsa.
1: Vero.
0: A Genova, mamma
1: sì,
0: mia,
1: molto amato, poi anche il nuovo fresco giudice di X Factor, quindi c'è curiosità di vedere anche come sarà dietro il bancone nella prossima
0: stagione.
1: Infatti
0: lui ha raccontato proprio che si sente anche un po' a disagio, no? a dover giudicare dopo essere stato giudicato a sua volta.
1: Certo, ti viene da un tale.
0: Però ha detto è un'opportunità così bella che mi hanno dato, insomma, la possibilità di far parte di un programma così importante. Abbiamo fatto proprio questa domanda a Filippo, è stato molto molto carino.
1: Bello. RDS Summer Festival che ovviamente entra nel vivo proprio oggi a Rimini.
0: È già aperto il villaggio,
1: È già aperto il villaggio.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Rain,
3: Samurai Jay,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.

0: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 € al chilo.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Le condizioni su skoda-auto.it.
13: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Avete visto la nuova bellissima app di RDS, super aggiornata e piena di contenuti? Beh, cliccate se non l'avete ancora fatto e scaricatela.

0: Fanteria Shakira su RDS. Allora, un po' di buone notizie. Parto con quelle italiane perché sono quelle che insomma ci interessano poi maggiormente, per poi magari espatriare. A Torino continua a crescere un progetto, si chiama Fiesca Verde. Spero di averlo pronunciato bene.
1: Dovrebbe essere piemontese, sì,
0: esatto. Okay. Che trasforma spazi inutilizzati in orti comunitari. Io la trovo una cosa stupenda, cioè i residenti coltivano insieme le verdure, c'è un sacco di socialità ovviamente, perché certo, facendo la cosa insieme ci sono nuove relazioni, nuova gente
1: nascono
0: da conoscere,
1: rapporti,
0: e contribuiscono a rendere più vivibili le periferie cittadine.
1: Questo è molto bello e ovviamente speriamo che non ci siano poi i soliti vandali che arrivano e o distruggono o depredano, insomma, perché poi può succedere anche questo. Bisogna tenere sotto controllo certe belle iniziative che si mettono in piedi.
0: Esatto, la provincia di Viterbo nel Lazio sta tirando un sacco di visitatori grazie a coloratissimi mandala all'uncinetto che decorano le piazze.
1: Questa è
0: una
1: roba
0: stupenda.
1: Tua, secondo me l'hai fatto tu.
0: No, stavolta non sono
1: non
0: ancora
1: andata a Viterbo,
0: non sono ancora uscita dalla città.
1: Okay.
0: Il progetto coinvolge volontari, artisti e cittadini ed è diventato un esempio di rinascita dei borghi italiani. Voi vedete queste cose fatte a mano, coloratissime, rendono tutto così
1: molto
0: allegro,
1: più colorato, più vivo. Bello.
0: Esatto. In occasione dell'inizio dell'estate, piazze e parchi, questo un po' in tutta Italia, piazze, parchi e centri storici ospitano concerti gratuiti e iniziative culturali, che è un'occasione per vivere la musica, sì, ma insomma per stare tutti insieme, soprattutto le cose sono gratuite, quindi ci può andare veramente chiunque. Informatevi sui siti, insomma, sui comuni della vostra città, perché sono tantissime le iniziative.
1: Bene.
0: Poi Milano, andiamo a Milano. Le storiche ex scuderie De Montel, rimaste inutilizzate per decenni, sono state trasformate in un grande polo dedicato al benessere e al tempo libero, che è un massiccio esempio di recupero urbano.
1: Ecco, e mi interessa molto, se parli di benessere, poi ne abbiamo bisogno, no?
0: Decisamente, quindi anche per restituire alla città un decoro che magari, anche perché erano lì inutilizzate,
1: certo,
0: quindi perché no? Perché non farlo? C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS.
4: Dito nella piaga. Businessman.

0: tornati insieme qui su RDS. Abbiamo dato un po' di notizie buone, sì, che arrivano dall'Italia. Mi è balzata all'occhio una cosa che ricorda un po' il nostro Periglemi, il nostro appuntamento del venerdì, perché in Veneto c'è la Perishow. Ma è stupenda questa cosa.
1: Ma l'hanno copiato, secondo me.
0: No, secondo me c'era prima di noi. E che è uno dei più grandi appuntamenti charity italiani.
1: Ah, buono.
0: Perché si raccolgono i fondi per la ricerca, per l'inclusione, per sostegno alle persone fragili, e insomma è un grande gesto di solidarietà.
1: È anche un grande aperitivo, immagino, dal nome.
0: Io
1: no?
0: Credo che ci sia.
1: Sarà
0: anche quello
1: un record di spritz.
0: Mi sa, in bello. Veneto poi sono bravi a farlo,
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e al

0: offre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
0: Tu cosa scegli? Con il Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it. Buona vita.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Quella che state ascoltando è RDS 100%, grandi successi. Oggi pomeriggio insieme a voi ci sono Roberta e Renzo. Intanto la musica.

0: Alex Warren su RDS.
1: A proposito di Dream più che di Fever, mi viene in mente il sogno americano, no? New York rimane comunque una delle città che anche noi italiani scegliamo di visitare quando possiamo. Sì. Però sapete che chi vuole andare a vivere, chi ha il sogno di andare nella Grande Mela, Madonna ultimamente ha fatto anche un contest dove ha regalato un mese d'affitto agli musicisti emergenti che vogliono affrontare l'esperienza di vivere e di provare a produrre un disco nella Grande Mela. Insomma, gli affitti sono molto alti, sono davvero così alti che addirittura nell'ultimo periodo l'affitto medio annuo ha arrivato a una cifra di $3,616 al mese per un piccolo appartamento. Mamma quindi mia, diventa ragazzi, veramente insostenibile, e molti cercano di abitare fuori dalla Grande Mela, un più 20% rispetto al prezzo medio proprio negli ultimi tempi. Allora che succede? Che siccome gli affitti sono diventati insostenibili, molte donne, soprattutto donne, pur di non lasciare la città, che cosa fanno? Vanno a vivere in convento con le suore. Follow him. Ti ricordi quando seguirò anche noi mamma abbiamo fatto mia le suore di
0: c'è
1: Sister
0: stato
1: Act,
0: un Natale di RDS, sì, apro e chiudo parentesi, in cui uomini e donne, Renzo compreso, eravamo vestiti da suore, sì, e abbiamo cantato sul palco davanti a tutti proprio questa canzone.
1: Che non dimenticherò mai,
0: pensa
1: sarà
0: io
1: sempre legato a questa cosa, infatti. Allora, i conventi sono stanno diciamo diventando sempre più di tendenza e sono scelti da molte donne perché ospitano per il momento solo le donne, sì, offrendo delle camere a un prezzo molto basso, parliamo di $900 al mese rispetto ai 3.600 che dicevamo. E loro dicono, chi le ha scelte, le suore sono fantastiche, stanno tranquille, si fanno i fatti loro, non chiedono nemmeno che ci sia un'osservazione, certo, religiosa, ma rispetto magari dei giorni di festa, cucinano molto bene, sono anche molto gioviali, le strutture ovviamente sono anche confortevoli, quindi dotate di tutti i comfort, internet, aria condizionata eccetera. L'unica cosa che diciamo rispetto degli orari è un po' stringente,
0: certo,
1: non puoi portare
0: loro
1: a casa
0: presto,
1: molto presto, non puoi portare a casa o in camera sconosciuti o comunque nemmeno amici, quindi tutto quello che vuoi fare lo devi fare fuori, sì, e poi l'orario di rientro tassativo è le 23, quindi in teoria non puoi neanche andare in discoteca, no, a fare un party come magari a New York uno immagina ci siano, perché poi ti bacchettano, e questo
0: certo
1: è l'unico diciamo.
0: Beh, c'è il rispetto delle regole,
1: rispetto
0: ovviamente
1: delle regole.
0: Io ti do la camera, tu mi paghi la camera, però insomma tu devi stare ai nostri abitudini.
1: Esatto, e ovviamente qualcuno chi osa in una città in cui l'affitto medio è di $3,600, se non ci si affida alla divina provvidenza, è difficile sopravvivere. Con questo chiuderei anch'io.

0: che però a pensarci bene, caro mio Renzo, stavamo parlando
1: Suor
0: del
1: Robby.
0: Fatto sì, no, sai, ogni tanto mi chiamano Suor Celeste a me, perché sì, perché dissento sempre su tutto quello che dice Claudio, ovviamente, quindi io sono Suor Celeste.
1: Anche perché è una pazienza più che divina.
0: Probabile, questa cosa di andare a vivere in convento dalle suore, perché ovviamente le camere le affittano a un prezzo decisamente più modico rispetto alla vita di tutti i giorni di New York, non è male, perché non, è come stare in hotel con orari molto più serrati, ma se ci pensi non devi cucinare.
1: Esatto.
0: Hai tutto pronto.
1: Sei comunque in qualche modo accudito e coccolato anche.
0: Perché no? Può essere anche
1: una
0: sorta
1: vacanza,
0: di esperienza. Sì, sì.
1: Vero, potrebbe. Ci mandiamo Guerrini?
0: No, sono donne.
1: Non si può, mi spiace.
0: No, gli devo tagliare la barba, non ce la fa. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: possiamo andare in pace noi,
1: sì,
0: vero?
1: Esatto. Pace, ecco. Bene.
0: Pace bene. Ovviamente non abbiamo finito il nostro pomeriggio insieme, ci saranno le news dall'Italia e dal mondo e poi ripartiremo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sempre con un occhio attento a quel che accade in Italia e nel mondo, i fatti principali dell'attualità raccontati dalla nostra redazione in questo sabato su RDS.
6: Buon pomeriggio, Trump, Meloni, lo scontro continua. Gianluca Gizzi.
7: Riaccende la polemica il tycoon. Giorgia vuole tornare mia amica perché la sua popolarità è in calo. Io dico no, grazie. Lo scrive sui social, ricordando il diniego all'utilizzo delle basi in Italia contro l'Iran e insistendo sulla vicenda della foto al G7. Me l'ha chiesta ripetutamente, assicura. Poco dopo arriva la replica della Presidente del Consiglio. Pensa alla tua di popolarità, questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito. Giorgia Meloni parla di attacchi insensati e aggiunge: questa è la mia ultima risposta.
6: E il capo della Casa Bianca deve fare i conti anche con la presa di posizione dell'Iran dopo i nuovi attacchi israeliani in Libano. Violata l'intesa con Washington, torneremo a chiudere lo stretto di Hormuz, avverte l'esercito della Repubblica Islamica. Al momento non risulta, afferma il vicepresidente americano Vance, che nei prossimi giorni sarà in Svizzera per i colloqui di pace. E secondo i media dello Stato ebraico, il premier Netanyahu avrebbe ordinato all'esercito il cessate il fuoco nel paese dei cedri. Basta con le parole di odio e con la guerra tra persone, comunità e paesi. Parole di Papa Leone in Piazza Duomo a Pavia. Il pontefice esorta tutti ad essere costruttori di pace. L'Italia fa i conti con il caldo. Domani aumentano da 5 a 8 le città da bollino rosso. Massimo livello di rischio a Bologna, Firenze, Milano e Torino. Lo sport, la MotoGP, Pecco Bagnaia conquista la sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca, al centauro della Ducati davanti al giapponese Ogura e al compagno di scuderia Marc Marquez. Fuori per una caduta è il leader della classifica mondiale Marco Bezzecchi. I mondiali americani, seconda giornata, tra un'ora al via Olanda-Svezia alle 22, Germania-Costa d'Avorio, nella notte Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Pallavolo, seconda sconfitta per l'Italia di Velasco alla Nations League, le azzurre battute 3-0 dagli Stati Uniti, domani affronteranno il Giappone. Questa è RDS.
2: Insieme qui sì. Su RDS in questo sabato pomeriggio un po' speciale, perché vicino a me c'è Renzo Di Falco, che io accolgo sempre con molta gioia.
8: Con molta gioia e con anche un sacco di snack, di drink no, non esageriamo, di
2: drink
8: succhi
2: non ancora,
8: di frutta, certo. Di tisane fredde, pensate, lei è la maga delle tisane fredde, eh? Anche quella al mojito non alcolica, che è pazzesca.
2: Sì, sì, è vero, analcolico assolutamente, anche perché altrimenti non vi parlerei in lingua italiana.
8: Esatto.
2: Ma
8: anch'io.
2: A proposito di lingua italiana, ho un po' di curiosità poi sulla nostra lingua tanto amata e tanto odiata.
8: È vero, anche bistrattata un po' negli ultimi tempi.
2: Esatto.
8: State con noi.
9: All'inizio di ogni ora.
10: I tuoi ricordi.

0: Drive Safe Miles Smith su RDS. Allora, un po' di curiosità sulla nostra lingua italiana.
1: Quindi Prof Lanfri, eccoci.
0: La Prof Lanfri che legge, perché di prof non c'ha proprio niente. Allora, l'italiano deriva soprattutto dal fiorentino.
1: Sì, è vero, questa cosa me la ricordo, reminiscenze scolastiche. Se
0: dal dialetto fiorentino del 300, grazie ovviamente soprattutto a scrittori come Dante, Petrarca e Boccaccio.
1: Sì, vedi.
0: Te le ricordi tutte?
1: Sì, è vero. Questo mi, poi in questo periodo dell'anno mi, non so perché sono sempre proiettato agli esami di maturità.
0: Di maturità e io con gli esami di terza media di mio figlio. Quindi
1: beh,
0: siamo proprio murata
1: dentro
0: di libri. Qual è la parola più lunga del vocabolario italiano?
1: Forse un avverbio.
0: Sì.
1: Che finisce con mente,
0: giusto?
1: Però non lo so. Vicendevolmente.
0: No,
1: me la butto lì.
0: Precipitevolissimevolmente.
1: Ma quegli scioglilingua
0: di Mary Poppins.
1: Di Mary Poppins,
0: sì.
1: Esatto.
0: Sì. 26 lettere, precipitevolissimevolmente, che vuol dire in modo molto precipitoso. Sapete qual è la lettera più usata del nostro alfabeto? La vocale più usata, scusatemi.
1: Bah, direi, vedi che non sto parlando italiano proprio adesso che parliamo di lingua italiana, chissà come mai, la A.
0: E invece è la E. Ah. È la vocale più frequente, mentre tra le consonanti R e T. Noi non ce ne rendiamo conto, ma ovviamente ci sono studiosi che
1: si mettono a contare che noi...
0: quelle che usiamo più frequentemente. La parola ciao, sai dove è nata?
1: Questa la so, adesso ti stupisco.
0: Non ce la faccio.
1: La parola ciao è nata in Veneto perché ciao in realtà deriva da ciao che significa schiavo.
0: Devo andare via, ecco, proprio adesso... con le pive nel sacco.
1: No, per questa
0: sì,
1: me la ricordo.
0: Sì, sì, cioè vero. Sono vostro servo, ciao vostro sarebbe, okay. Sono vostro servo.
1: Ed è incredibile come abbia cambiato di senso.
0: Pazzesco, pazzesco. Esiste una parola con tutte e cinque le vocali, questa la sappiamo, dai.
1: No, questa vedi, qua mi
0: no,
1: mi
0: colli dai, veramente,
1: imparato.
0: Pensavo fosse la più semplice.
1: No.
0: Ai vuole.
1: Ah, giusto.
0: A tutte le cinque vocali.
1: Mi ricordo che è una delle parole effettivamente tra le prime che alle elementari ti insegnano.
0: Bravissima.
1: Ti fanno scrivere, sì.
0: L'italiano è anche la lingua della musica, perché termini musicali come piano, forte, adagio, allegro, soprano e opera sono usati in tutto il mondo, ma in italiano.
1: È vero? Sì. È un linguaggio universale
0: anche
1: della musica.
0: Anche sulle partiture c'è proprio scritto adagio, piano, forte, riprendendo proprio da noi.
1: E sei sicuro che tutti lo capiscono nel mondo?
0: Decisamente, tantissimi dialetti neanche a dirvelo, così diversi tra loro da essere considerati vere e proprie lingue regionali. Abbiamo veramente molti.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Anna, White Girl Wasted.
2: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni, Canto d'amore. Nella piaga, Businessman.
3: Come un vero businessman.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: ragazze Clara e San Giovanni su RDS.
1: State con noi anche in questo sabato, in quest'ultima ora del nostro programma, perché avremo ovviamente una sequenza mixata e poi qualche novità interessante che riguarda Lorenzo Giovanotti.
0: Giusto, state qui. Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme,
2: sì.
0: Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival, venerdì 19 una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rotta Rosa per l'appunto, e sabato 20 il grande live con
2: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
0: Ma una roba pazzesca, allora per vivere l'evento in prima fila scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit, quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
2: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
0: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 27 giugno a Monopoli.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
13: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte

0: perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Tedi e fino al 5 luglio. Tedi, un mondo di idee.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: La stampelle ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
4: Eccola un'altra sequenza mixata tutta per voi, cari ascoltatori di RDS. Cominciamo con i The Colors, questa è Rolling Stones.
5: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti

0: Anche d'estate i successi senza tempo che ami
1: li trovi su RDS 100% grandi successi.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Sai che giorno sarà domani? 21 giugno.
0: 21 giugno, ragazzi, è il primo giorno d'estate.
1: È il primo giorno d'estate.
0: E quindi?
1: Dico estate, dico musica.
0: Dice estate.

0: Legge Musica, se ci fosse Claudio Guerrini, direbbe che da dopodomani
1: inizia
0: le giornate cominciano ad accorciarsi.
1: Questo è proprio il pessimismo guerriniano,
0: sì,
1: un po' come Leopardi.
0: Glielo dico sempre e lui mi dice, però dammi atto che quando arriva l'inverno ti dico che le giornate cominciano ad allungarsi
1: già dal 13 di dicembre.
0: E quindi ha ragione lui.
1: Sì, sempre.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: La Reggia di Versailles pare abbia 5 copie nel mondo.
1: Addirittura?
3: Sì.
1: E come le riconosci?
3: Non lo so.
1: Le altre 4 non ho idea.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e razionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
9: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Domani è il primo giorno ufficiale dell'estate 2026 e ci sono un sacco di festival e quindi di musica che vogliamo raccontarti.

0: Μαλακά.
1: RDS Music for You.
2: Music for You. Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica?
3: Allora, 21 giugno, giorno più lungo dell'anno, la notte più corta, quindi domani, solstizio d'estate, è il momento proprio in cui la Terra si ferma a respirare sotto la massima luce del sole. Guarda quanta poesia il nostro Max Pagani.
4: Stavo per dire proprio questo. Sì.
3: Ecco, e dove c'è ovviamente l'estate, c'è proprio il pensiero, va subito alla musica. L'appuntamento più esclusivo non si tiene a Londra, ma tra le colline senesi, si chiama Festival of the Sun. L'edizione è passata a Casole d'Elsa, totalmente gratuita, ma era blindatissima. C'era James Blake, c'è stato Jovanotti, tra l'altro, c'è stata un'incursione di Jovanotti che ha sorpreso il pubblico, sì, e si è esibito dal vivo per la prima volta dopo il suo grave incidente, insomma, che ha avuto in bicicletta. Quest'anno il festival si sposta a Colle Valdelsa, che è un paese stupendo, dove io sono stata a teatro, per quello lo conosci. È bellissimo.
4: Sì, è rinomato comunque, è vero.
3: E quindi rimane però la filosofia dei Secret Festival. L'ingresso è gratuito, ci si deve prenotare ovviamente, ma il cast è top secret. È una cosa che secondo me stuzzica moltissimo, no? E ci sentiamo proprio un estratto di Jovanotti che canta

vita che esplode d'estate, ma in tutto il mondo la musica in realtà diventa il ponte per accogliere questa nuova stagione. Sapete quali sono i tre appuntamenti più iconici del mondo? Allora, la Fête de la Musique, che è nata in Francia nel 1982 dall'intuizione di un ministro proprio per celebrare il solstizio, ma che poi è diventata un fenomeno mondiale. Il 21 giugno in oltre 120 paesi, incluso il nostro, inclusa l'Italia, le strade si riempiono di concerti gratuiti proprio per festeggiare questo momento, sebbene le date varino leggermente anno in anno e quest'anno non si svolga per permettere al terreno di Worthy Farm di rigenerarsi, c'è ancora lo storico Glastonbury Festival, che è nato appunto negli anni 70 proprio per coincidere con il solstizio d'estate, con questa giornata il 21 di giugno. Il motivo? La vicinanza spirituale e geografica al cerchio di pietre di Stonehenge, che è tanto affascinante, insomma tanto fascino esercita. Ancora oggi la Stone Circle Area di Glastonbury è il cuore pulsante proprio degli eventi, dei riti legati al solstizio d'estate. Poi destinazione Reykjavik, dove il festival Secret Solstice celebra il fenomeno del sole di mezzanotte. Immaginate quanto possa essere bello e suggestivo ballare per 24 ore con la luce naturale, senza sosta. La particolarità, palcoscenici unici al mondo, DJ set esclusivi dentro grotte di ghiaccio, io pagherei davvero per starci, o concerti acustici nei tunnel di lava sotterranei che magari sono vecchi di 5.000 anni, e questo e tanto altro è uno spettacolo davvero incredibile. RDS Music for You.

0: Tornati insieme su RDS, abbiamo parlato prima un po' di musica, di questo Festival of the Sun che è totalmente gratuito, quest'anno è a Colle Valdelsa, totalmente gratuito, ma blindatissimo, cioè sì. la line-up è totalmente top secret e gli artisti vengono svelati all'ultimo minuto sui canali social, quindi non c'è proprio un tam-tam social all'ultimo minuto. Sappiamo solo che le performance iniziano domani alle 13.
1: Ok.
0: Anticipate da esibizioni a sorpresa, però già da oggi nei borghi di Colle Valdelsa riuscite a vedere qualcosa, ma da domani alle 13 dovrebbe svelarsi tutto.
1: Una magia unica, anche sì. Il fatto dell'imprevedibilità, no? Della sorpresa che non sai davvero chi può essere su, sul palco on stage, pazzesco.

0: Renzo, io ti ringrazio come sempre.
1: È stato un piacere come
0: anche
1: sempre
0: per
1: anche
0: me.
1: Per me.
0: E noi ti risentiamo quando?
1: Domani pomeriggio dalle 17 con Francesca Manzini.
0: Perfetto,
1: ovviamente,
0: perfetto. Noi invece ci sentiamo a partire da lunedì per un'altra settimana del Guerrini e la Franchi Show, perché il buon Guerrini torna.
1: E come se torna.
0: Grazie mille al Paguro in regia, passate un buonissimo weekend.
1: Ciao, fate bravi.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: L'attualità di RDS, i fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Cristiano Di Cosimo. Buonasera.
6: Buonasera a tutti.
5: A te.
6: Continua lo scontro Trump-Meloni, con la sua popolarità in calo vuole tornare amica, dico no, tuona il capo della Casa Bianca che rimprovera la mancata concessione delle basi italiane per la guerra in Iran. Il loro utilizzo è regolato da accordi che non possono essere violati, risponde sui social la Presidente del Consiglio, che poi attacca: la mia popolarità non è affar tuo, ti suggerisco di concentrarti sulla tua. Il premier israeliano Netanyahu ordina il cessate il fuoco in Libano dopo le minacce iraniane sulla chiusura dello stretto di Hormuz, in seguito ai nuovi attacchi delle forze di Tel Aviv. Una delegazione di Teheran andrà in Svizzera per chiedere agli Stati Uniti di rispettare l'accordo. Papa Leone in visita a Pavia esorta tutti ad essere costruttori di pace. Il pontefice invita a cercare il bene comune e mai gli interessi di parte. Prestiti a famiglie e imprese ai massimi dal 2022, a maggio più 3% su base annua. Numeri dall'Associazione Bancaria Italiana, tassi sopra il 4%, mutui più costosi. E siamo allo sport. MotoGP, Bagnaia su Ducati vince la sprint race in Repubblica Ceca davanti al giapponese Ogura, al compagno di scuderia Marc Marquez. Fuori per una caduta il leader della classifica mondiale Marco Bezzecchi. Elena Radina, Head of Communication Team Prima Pramac Yamaha.
7: Il circuito di Bernau è uno dei preferiti da quasi tutti i piloti perché è un circuito completo, ossia né semplicemente super veloce né corto e stop and go tipo Balaton, ma è un giusto mix di sezioni tecniche e rettilinei veloci. È proprio questa conformazione del circuito ha confermato l'attuale situazione della nostra giovane moto, e dico giovane perché la moto ha meno di un anno di vita, ossia che è molto competitiva per quanto riguarda ciclistica ed elettronica, più in difficoltà per quanto riguarda la potenza pura. È stata comunque una buona prestazione di Toprak Razgatlioglu, che partito dalla 21esima posizione è riuscito a guadagnare posizioni proprio nelle zone tecniche ed ha chiuso 11esimo. Gara più difficile per Jack Miller, che è rimasto intruppato per così dire nel gruppo di fondo proprio alla partenza ed è riuscito alla fine dei 10 giri di sprint a recuperare solamente 3 posizioni e ha chiuso quindi al 15esimo posto.
6: Seconda giornata dei mondiali americani, al via Olanda-Svezia, stasera Germania-Costa d'Avorio, nella notte Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Questa è RDS.
5: Buonasera, sono le 19 fino alle 22, bentornati su RDS con quella voce lì, con quella tempra lì, con quell'anima lì. Paolo Piva, buonasera.
8: Ma buonasera, buonasera a Francesca
5: Come
8: Manzini.
5: Come me lo puoi dire? Dimmelo subito.
8: Buonasera, amore. No, perché sì, c'è questa cosa, per chi non lo sapesse, di solito alle 22 quando c'è il cambio e porta fortuna,
5: porta
8: no?
5: Fortuna,
8: di solito, per cui
5: tanta.
8: bisogna farlo,
5: esatto. Tanto amore, amicizia e via. Allora, noi diventeremo un po' robotici, sai? Mondialmente robotici.
8: Guarda, credo che purtroppo succederà in molte cose, ma in una in particolare è già successo.
2: I tuoi ricordi e le tue